0: Patito, loco, dale, loca mola.
1: Patito, dale,
0: loca mola.
1: Patito, dale,
0: loca. Patito, loco, dale, Patito, loco, dale, loca mola.
1: Patito, dale,
0: loca mola.
1: Patito, dale,
0: loca mola.
1: Patito, dale,
0: loca mola.
1: Patito,
0: dale, loca. Oye, tenete, guayón, William Dama. Yo allí ya, oye, yo allí ya lo escuché.